donne dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro del desiro, il mi resesti di questo spesso. E la cuirei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è il

saresti sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vagino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lascia scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige srevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te sei noi farà smiracoli.